0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sengia colà del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua il ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto.

Peter, la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

s'avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo

0: Un certo sposo.
1: Prego, mi pare sapere
0: la vera. A te saprei spaltala.
1: La donna, la donna, a me s'appresso.
0: Ora fatale questa. Odi, ali, guglielmo, a scendere vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere la parte ch'io